0: 선물해?
1: 그래, 잘할 거야.
2: 너?
1: 네.
2: 너, 맘이 sta ascoltando la musica. Lei.
1: Io clicco questo.
2: Cosa?
1: Io clicco questo.
2: Perché?
1: Per giocare.